giorno. Che noce per la giumba, silbando a Dio nonino il cioclo, divina il marne uno, e l'andariego mi longhita vita mia, a fuoco lento il motivo, Bahia Blanca, la Bordona, Flores Negra, c'è papusa la tablada, mala junta, suerte loca la maripa.